tipo di musica di difficile esecuzione e mi piacerebbe che loro tre, Silvia, Pedro, Paolo e Ivani suonassero per voi un arrangiamento che Silvia ha fatto in un show molto conosciuto, chissà il show più conosciuto della storia brasiliana, della musica brasiliana, che si chiama Chico Chico no Fubá. Vamos lá, Silvia.